0: presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da tanto.
1: Sire.
0: No, quel che io son restare io va. Sei troppo il